0: guardalo pan,
1: guardalo pin,
2: guardalo pan.
0: È insortito,
1: insortito,
2: allucinato. Io non li ascolto, ahimè.

gloria, gloria del corpo di Cinco, che il ministero ignorato la sa. Gloria, l'ebbrezza e l'amore che ha vinto, e alla latina

poi si sogna e poi la tuta formicola di lanterne le serve di soldati udisse il gran tamburo del tempio verde da stridono le pigite già battete di tequila.

0: porta, a che la morte grida, il dove, il dove, il sangue.
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi